Ka ungua ku fuere fale, ele i fai se kuka le fia fia. Maua pele on sai, maua pele fe alofani, maua pele alofa. Awa nei fuli ailo tua, ea.

0: Paranal, se la isla Lima se pone Oma.
1: Mau
2: avanofa inga
1: luenga ili Navy, Army,
2: pole
1: Air Force Careers.
2: Ua whaafa ingo fie Auckland Transport, fe malanga inga i au kilani saute. I le whaupo boina o au nanga, matamilu sanga o basi. Mai le fitu le tai ao se o le afo le sultasi le po, yaso o mle vai yaso, o le ata isfulu lima minute. Ma alu le tamilu sanga o le route tolu iwa, e fiso ta i ai manurewa i o tara ma le MIT. Mo nisi wha matalanga, sa ili ane le upenga te whailangi, beta South Auckland Buses.
3: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
4: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mone sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
5: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
6: O fea te lua o iei.
7: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
6: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
8: E le o toi wha bē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
9: O le tau sanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu, pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i a atoa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
7: Fa mole mole, fai moi mātou.
8: Ole a lafo mai i le meli.
10: PMN Samoa.
11: Pati mai pangeli kono.
12: Ole lotu, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la, ma se fa la,
1: se lai. Ia ina foi. Ma tata la fala le mana sa moa. Fala mo. A ina. Ma lai. O le tei tei na le na wa le sunele poto. Ma na ta mai o tua. Fa le tu ma. Ua ina la tata la. Ua ma ma la se mana ua sala. A la familia tua ha.
12: Está

0: tani, e o nare numa yama fa pe fo i sa roma, e le fe mo fie fe lu tiri te fe nemo lua sa rino tatu tani. E titi lava sa ano tatu francino, o tatu sui o le so o ai, i a o le suma i a roni, pa mai e lini, mai tana lo kones, roni ta e lini, e se pati pati na ma roni, i a o da tu o lo fitilie roni, i a o nume lo fa, nume lo fa, i a o nunga voi, ma le fuore le mato sa ano tatu francino, Pati pati la poa na maroni para le lini.
1: Manazua, Onei, e te pena ai tai au, o kua hoi e te lulu, e te toa e sene Selena, kua kua pa ia magia.
0: Aloha ni, kakasi la konga, Romy Paralehi, Maitanamo College, Kakaitele, ia Iriateri, Elisao, Marosa, Iri, Marosa, Isue, ia Mata, Zofira, Utapedana, Awara, Sao, Moitaubama, Tautalana, Ileso, ia Leo, Tatovo, Mersi, Uyo, Tatofa, Mamoe, Sebastian, Isera, Maiwesti College, Tatopati, Sebastian, ia Ileo,